0: Ringrazio, Pastore.
1: Sono un giovato.
2: Sì. Che fa?
0: Questo padre è un giovane, tutti i fatti che ti piacciono.

0: Buongiorno.
1: Franciali.
2: Franci.
1: Qual è la ventana?
0: Allora, di un po' non credo che ci vuoi.
3: Ah, thank you.